0: fate il tempo che mai hai in mente chi ne di capo.
1: E se applausos.